io sol su queste aride spiagge, d'affanno e da disagio estenuato, quella colma o Nettuno in me non trovo, che al tuo regno impetrai. In mezzo a stupi e scogli, dall'ira tua sedotto, a te lo scampo dal naufragio chiedei.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa. Tanti